0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

qua. Non sposerò un rich man, io sono già rich man. Non prenderti male a stare con me. Il gioco del business è pieno di visce. Non cercherò un rich man.

0: le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: E se fossi un pittore, ti disegnerai. E se fossi un attore,

Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

passo quando le ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi. Non comprate i miei dischi e sputatemi addosso.

Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: Bene, adesso direi che possiamo passare all'ascolto della tua canzone con cui hai vinto.
2: Brava.
1: A te.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: que tu veux de ça.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
2: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

0: sempre.
1: L'amore va, impone, frattura, frappone, un attore cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur Radio Top Italia. Nous avons la chance d'être en duplex depuis Rome avec l'une des chanteuses qui sera en showcase pour ce Fest Italia 2026 le 6 juin prochain près de Marseille à Septem-les-Vallons. Et nous avons en ligne Veronica Creo. Ciao Veronica!
1: Ciao ragazzi, ciao Stefan, ciao Valentina, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Siamo molto contenti di averti in linea in duplex di Roma e abbiamo veramente fretta di vederti qua vicino Marsiglia per questo Fest Italia 2026, una serata che dove canterai le cover di Laura Pausini. Ma tu hai questa storia con Laura Pausini, ci puoi raccontare un po' come è nato tutto questo?
1: È nato tantissimi anni fa, perché praticamente io, prima di essere cover di Laura Pausini, sono sua fan. Ho iniziato a cantare con le sue canzoni che avevo solo 7 anni, praticamente nel 93, quando lei, ecco adesso ho svelato anche la mia età, nel 93 quando lei ha iniziato, quando lei è diventata famosa, io ho iniziato a cantare le sue canzoni e mai nella vita mi sarei aspettata di, diciamo, fare una cover, perché era sempre un mio sogno, però quelle cose che si dicono, vabbè, ma chissà se poi lo realizzo. E invece poi, qualche anno dopo, sono riuscita a fare un tributo a lei e successivamente addirittura a salire sul palco con lei, a stare nel video con lei. Ho fatto tanta roba in questi anni, sono felicissima.
0: Ed è vero che ultimamente hai fatto questo videoclip della cover di Biagio Antonacci che ha ripreso Laura nel Io Canto 2 e Ritorno ad Amare che sentiamo dietro di noi. Com'è stata questa esperienza con Laura?
1: Allora, è stata un'esperienza molto particolare già dall'inizio, perché io sono stata contattata dal suo staff praticamente in un pomeriggio mentre ero al lavoro, ero a scuola di musica, e una persona dall'altra parte mi fa: ciao, sono dello staff di Laura Pausini, volevo dirti che Laura è qui con me e vorrebbe averti nel suo videoclip giovedì a girare, così così. E io al telefono ho detto: sì, vabbè, poi ci vediamo, dai, uno scherzo. E l'allieva che era davanti a me a cantare mi fa: ma ho sentito bene? Ho detto: sì, sicuramente uno scherzo, e ho attaccato la chiamata. Cioè, questa cosa è stata
0: scherzi a parte.
1: Poi loro mi hanno richiamato e mi hanno detto: ma è Veronica Creo, sì, sono io, guarda, forse pensavi che fosse uno scherzo, ma siamo lo staff di Laura Pausini. E si sentiva Laura sotto che diceva: ditele di non tagliare i capelli se viene, ditele di non tagliare. E quindi ho capito che era veramente lei. È stata un'esperienza favolosa, perché per la prima volta mi sono trovata proprio, innanzitutto, vabbè, faccia a faccia con lei, che è un personaggio strepitoso, e poi mi sono trovata a vedere realmente come viene affrontato un videoclip di un artista internazionale, quindi nei suoi, dalle cose più piccole, dal trucco, dal parrucco, a proprio vedere come lei, diciamo, interagisce con i cameraman, col direttore artistico. E pazzesca, io mi sono divertita tantissimo quel giorno.
2: Però Veronica, questa non era la prima volta che hai incontrato Laura. Ci puoi raccontare la prima volta che hai incontrato Laura, com'è stato?
1: Allora, la prima volta l'ho incontrata al Palamaggio di Caserta, prima di un suo concerto, perché diciamo che ho stalkerato il suo papà. Ho
0: Fabrizio.
1: Mandato talmente tante mail, sì. E poi alla fine, ecco, tra

0: Un mio impresario che purtroppo ora non c'è più, sono arrivata a lei, ha creato questo incontro con lei, non sapevo che dire, ero ferma immobile. E poi da lì invece nel 2013 Laura Pausini ha organizzato praticamente il suo raduno ufficiale annuale, quello del fan club, però quell'anno era un raduno particolare perché erano i 20 anni di carriera di Laura. E voleva con lei una band per suonare in quell'occasione, così siamo saliti sul palco con lei e lì è stato proprio fenomenale perché io ero emozionatissima, non capivo se stavo sognando oppure se stavo vivendo la realtà anche durante le prove, quando lei è arrivata ci ha applaudito, ci ha fatto i complimenti, è stata una bella esperienza.
1: Fantastico.
2: Allora, tu canti dunque le canzoni di Laura, le cover di Laura, ma hai cantato anche le tue proprie canzoni, le canzoni inedite. E adesso ti propongo di ascoltare con la tua voce, Veronica Creo, con il singolo Solamente Andare. Com'è nato questo singolo in due parole?
0: Allora, questo singolo è nato nel 2016, ero praticamente in produzione con il mio bassista e il mio chitarrista. Mi hanno proposto di fare un brano inedito, ma io volevo fare qualcosa che mi appartenesse, nel senso, il messaggio di questa canzone è lasciare un ricordo di sé ovunque si va, perché poi tante volte, ecco, conosciamo tante persone, facciamo tante cose, però magari poi torniamo a casa e finisce così. Invece a me piace sempre lasciare qualcosa di me stessa a un amico, alle persone che mi ascoltano. Infatti nel brano dice non importa cosa si fa, l'importante è andare, continuare a camminare, andare avanti per la propria strada, lasciando però qualcosa di sé, incrociando uno sguardo, tante volte anche un sorriso può cambiarti la giornata, ecco.
1: E allora on écoute ensemble solamente andare.
2: Veronica Creo con voi.

0: fortuna, perché non conta dove, ma solamente andare.
1: C'était solamente andare dans Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur topitalia.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Veronica Creo qui est en duplex depuis la capitale italienne, depuis Rome. Et on a le grand plaisir d'être avec elle. Et puis elle aura aussi le grand plaisir de chanter pour vous au Fest Italia 2026 dans quelques jours, le 6 juin 2026. Alors pour avoir toutes les informations, n'hésitez pas à aller sur le www.topitalia.fr et vous avez toutes les explications et la réservation à rejoindre cette grande fête et c'est la 10e édition cette année.
2: Veronica, è vero che quindi il tuo lavoro ufficiale è comunque legato alla musica?
3: Sì, sì, sì, il mio lavoro ufficiale, sono insegnante di canto e mi occupo di cantoterapia in una comunità psichiatrica, quindi ufficialmente musicista, ecco, come si suol dire.
2: Bellissimo, tutto il giorno nella melodia, quindi.
3: Sì.
2: I tuoi progetti futuri, c'è qualche canzone che uscirà presto, qualche altro progetto, qualcosa con Laura o qualche altro cantante?
3: Magari questa cosa con Laura lanciamo un input a Laura Pausini. Allora, progetto futuro, per il momento mi sto impegnando nella realizzazione del mio nuovo tour che è già partito dal Belgio il 16 di maggio e poi saremo in Calabria a giugno e via in giro per l'Italia. Italia e poi a settembre chiudiamo di nuovo con una data in Belgio in un teatro, quindi per adesso ecco le novità sono queste. Siamo impegnati sul fronte live perché durante l'estate siamo sempre in giro con questo omaggio a Laura Pausini e quest'anno ovviamente abbiamo anche Ritorno ad Amare che non vedo l'ora di cantare sul palco.
2: Ci vuole una data a Parigi allora di questo tour?
3: Sì, direi proprio di sì. Mi manca una data a Parigi, ora che ci penso.
2: Dai,
3: ora c'ho anche la Finlandia quest'anno.
2: Dopo la diretta ne parliamo, dai.
3: Va bene.
1: Comunque c'è una data di Marsiglia che dove ti aspettiamo qui nel sud della Francia, il 6 giugno per il Fest Italia 2026. Saremo tanto felici di ascoltarti, ascoltare la tua voce. E Veronica, non ti chiediamo più niente, anche perché è il nome del tuo secondo singolo inedito, Non mi chiedere più niente, e dunque con questa canzone ti vogliamo ringraziare della tua disponibilità e non vediamo l'ora di vederti prossimamente qui dunque in Francia a Marsiglia per il Fest Italia 2026.
3: Grazie mille Stefan, grazie, non vedo l'ora di essere lì.
1: Ciao Veronica, on écoute tout de suite le deuxième single inédit de Veronica Creo pour vous, Non mi chiedere più niente dans Italoscopie.

0: c'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui, l'équipe de RVVS 96.2 et Top Italia a accueilli Valerio Lundini en occasion de son spectacle Le Mansplaining spiegato a mia figlia, qui aura lieu le 8 juin à l'Alhambra. Benvenuto Valerio!
1: Grazie!
0: Giusto per presentarti, Valerio Lundini è un artista dalle mille sfaccettature, comico, conduttore, autore televisivo e anche cantante.
1: Sì, diciamo cantante così, cioè ho una band con degli amici da anni dove ci alterniamo a cantare a seconda delle tonalità, quindi quelle più alte le canta Andrea, quelle medie le riesco a fare anch'io, quindi però sì, effettivamente sto nella band, canto pure io, però ho sempre un po' di remore a definirmi tale. Nasco tastierista.
0: Valerio, per parlare più in dettaglio della tua carriera di comico, i tuoi sketch spesso sembrano partire da un'idea semplice che poi deraglia completamente. Da dove nasce di solito la prima scintilla e quando capisci che è il momento giusto per portarla sul palco?
1: Ma guarda, ci sono degli sketch, delle situazioni che ho scritto pensandole per magari il programma televisivo, dei programmi televisivi che ho fatto. Altri magari li uso per cose in radio, quando vengo ospitato in un programma dove spesso partecipo, che è quello di Lillo e Greg su Radio 2. Nei miei programmi ho fatto sempre sketch un po' lunghi o un po' più corti, comunque è un modo per assemblare varie idee. E poi ci sono altri sketch, situazioni che li scrivo per il teatro. Diciamo che per ciascuno di questi mezzi di comunicazione adatto le cose che scrivo, quindi ci sono delle idee che dico, ah, questa funzionerebbe bene in TV, questa funzionerebbe bene a teatro,
0: alla radio,
1: perché ovviamente le cose a teatro possono anche essere un po' più, tra virgolette, complicate, perché sai che chi ti guarda non può cambiare canale, non può scrollare, non può, lo vede dall'inizio alla fine e quindi lo può capire per intero. Quelle per la TV anche, insomma, sono sempre scritte così, le idee mi vengono da situazioni normali, da intuizioni che mi vengono magari pensando a una cosa quotidiana e provo a ribaltarla o a esagerarla, e poi in qualche modo scrivendole poi vengono altre idee e riesco a confezionare qualcosa.
0: Uno degli argomenti che ritroviamo a volte nei tuoi lavori è il fallimento. Ti interessa più far ridere o creare quel piccolo disagio che arriva un attimo dopo quando uno ci pensa?
1: Beh, allora sì, probabilmente sì, a me in realtà quando scrivo in realtà non penso mai a voglio far ridere. Mi viene abbastanza, non è che mi viene naturale, attenzione, sto dicendo questo,

0: comici, ma poi tra le righe c'è sempre quell'elemento di strambo, di ironia, che poi è quella cosa che contraddistingue la realtà. Hanno un sacco di aneddoti, di cose che ci capitano. Anche il più tragico, in qualche modo, c'è sempre un elemento di imprevisto, e l'imprevisto in qualche modo scaturisce una reazione che il più delle volte può essere anche amaramente divertente.
1: Ti propongo una piccola pausa. Prima mi hai parlato appunto del tuo gruppo di amici con i quali canti.
0: Si chiamano i Vazzanicchi, sì, sì.
1: E quindi la prima canzone che ho scelto è La Soluzione.
0: La Soluzione, pensa un po'. Vai, metti. Capolavoro.

0: Italo Scoopy on duplex.
1: C'était la soluzione di Valerio Lundini avec Iva Zanicchi. Pour rappel, vous êtes sur Italo Scoopy, RVVS 96.2 et Top Italia. Et on est en direct avec Valerio Lundini, une interview spéciale en occasion de son spectacle Il Mansplaining spiegato à mia figlia à l'Alhambra le 8 juin. On reprend notre interview avec Valerio. Valerio, allora, il mansplaining spiegato a mia figlia. Parte da un tema molto contemporaneo. Da cosa nasce? Perché questo argomento, effettivamente?
2: Allora, è uno spettacolo mio, quindi la band, quella che abbiamo poc'anzi sentito, non c'è, che è un progetto mio parallelo con cui faccio concerti e ci divertiamo molto. Questo è uno spettacolo teatrale, lo possiamo chiamare monologo, non lo so, però non è proprio un monologo, è un insieme di sketch e di situazioni. Il titolo è Il mansplaining spiegato a mia figlia, ma in realtà io non ho figlie e il titolo non c'entra niente con lo spettacolo, è un titolo che semplicemente mi divertiva a mettere, perché è uno spettacolo che contiene varie cose diverse, un po' come un disco, quindi nei dischi non è che le canzoni parlano tutte della stessa cosa, quindi dare un titolo a un film devi dare un titolo che ha a che fare con la trama, così come un romanzo. Ma se è un album musicale o una raccolta di racconti, o come nel caso del mio spettacolo, un insieme di sketch che un po' si incatenano l'uno con l'altro, era difficile dare un titolo che non fosse Valerio Lundini Show. E quindi mi è venuto in mente, siccome in quel periodo avevo letto un articolo dove si parlava del mansplaining, che è l'abitudine dei maschi di spiegare le cose alle femmine, allora mi divertiva chiamarlo Il mansplaining spiegato a mia figlia, che è un po' la parodia di un titolo di un libro che è Il razzismo spiegato a mia figlia. Avevo detto questo titolo, mi hanno detto ah, fa ride, e allora ho detto bene, questo sarà il titolo dello spettacolo. E quindi, insomma, se qualcuno dovesse venire a teatro pensando di vedere un film su mia figlia, sappi che no, non ci sarà, perché non ho figlie, è semplicemente un titolo che mi divertiva. Titoli degli spettacoli, sempre difficile dare i titoli alle cose, perché devi trovare

0: cosa che incuriosisca, in questo caso è semplicemente un inganno. Il titolo giusto sarebbe Valerio Lundini che fa cose.
1: E se lo volessi spiegare alla radio qualche parola in più, che cos'è?
0: Allora, giusta domanda. Allora, è uno spettacolo che racconta, è come se fosse uno show dove io passo da canzoni a racconti che leggo, poi faccio dei collegamenti via cavo con degli inviati che però sono sempre fatti da me, quindi io parlo con me stesso in uno schermo e quindi ci sono sia io in diretta che io registrato, che ci interfacciamo e non si capisce più quale dei due, quello registrato e quello dal vivo. Ci sono dei momenti in cui io tento di fare un musical senza avere altri attori attorno a me e che è abbastanza complicato, quindi mi limito a dire che è uno spettacolo che chi l'ha visto è rimasto felice. Quelli a cui non è piaciuto non me l'hanno mai detto, quindi sicuramente ci sarà qualcuno a cui non è piaciuto, ma non al punto da venirmelo a dire, perché se uno spettacolo è molto brutto, secondo me dopo un po' glielo dici, guarda, hai fatto una cosa orribile. E quindi io invito gli amici parigini a fare questo esperimento e venirlo a vedere, anche perché ormai lo spettacolo l'ho fatto un po' di volte, non so se lo farò mai più, sicuramente è difficile che lo rifarò a Parigi. E questo, Valentina, è il mio modo per fare promozione, cioè in ginocchio.
1: Esattamente. Quindi appuntamento l'8 giugno all'Alhambra.
0: Purtroppo per gli amici prettamente parigini lo spettacolo è in italiano, quindi non so come funziona da voi. Quando gli spettacoli sono in italiano, viene anche un pubblico francese che viene a non capire nulla o...
1: I francesi che vengono ai nostri spettacoli sono francesi che parlano italiano, sono in coppia con una persona italiana e quindi riescono a capire, forse non le sfumature magari dei dialetti eccetera, però capiscono l'italiano.
0: Perché io ho pensato venissero solo gli italiani che vivono a Parigi e invece tu mi dici vengono anche i francesi che sanno l'italiano.
1: Certo.
0: Quindi devo parlare un po' più lento.
1: Sì, parla un po' più lento e ti dirò di più, è un'occasione per fare dell'esercizio in italiano, andare ad uno spettacolo, quindi la gente userà il tuo spettacolo anche per allenarsi in italiano.
0: Scopro adesso una cosa, perché ho pensato finora, Valentina, verranno solo gli italiani che per lavoro sono dovuti andare a Parigi, invece vengono anche quelli che vogliono imparare l'italiano, questa è una bella responsabilità.
1: Valerio, ci salutiamo, ti ringraziamo per il tuo tempo qui con noi a Radio Top Italia su Italoscopy. Appuntamento, rendezvous le 8 juin all'Alhambra per Valerio Lundini con il mansplaining spiegato a mia figlia.
0: Oui.
1: E ci salutiamo con le donne, sempre con i Vazzanicchi, se ti va.
0: Certo, mi va bene, bellissimo.
1: Grazie Valerio, a presto.
0: Merci, ciao Valentina.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

bruciato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

più sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo, sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille scuse.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti

dopo l'amore così sicure, a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio.

o resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro senza chiederti come mai? Continuerai a farti scegliere.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi ha

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Non c'è parcheggio sotto

0: Sanremo è su Top Italia.
1: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

l'aria che vedi, questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi, questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

già più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno, da

vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare, è tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare, è solo musica leggera.

tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato, questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

0: le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo strada.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori. Restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti.

0: musique italienne, Radio Top Italia.
1: Per le strade del mondo ho iniziato a ballare su un ritmo lento, un rumore di fondo.

0: ci lasceremo.
1: Giordana Angi, Valentina, quando poi ci lasceremo, e questo momento ha lasciato il top 10 della classifica, vero?
2: Adesso, Giordana.
1: Prossima uscita, Valentina.
2: Et enfin, depuis Sanremo, il est sorti du classement Samurai J avec Ossessione.

Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

agitato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

si trova sicuro. Invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

talvolta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
1: Acqua.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa di Puy Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati amici per una nuova puntata insieme di Formato Casa. Se ci seguite di solito sapete che in questo spazio amiamo molto parlare del viaggio, cambiare prospettiva, scoprire le storie di chi ha avuto il coraggio di ridefinire il proprio concetto di casa. Ma oggi facciamo qualcosa di diverso, proviamo a raccontare tutto ciò con una lente speciale, quella della musica. Ci sono canzoni che non fotografano semplicemente un'epoca, ma riescono a stampare un sorriso sul viso di chiunque, anche quando fuori piove o quando le cose si fanno complicate.
3: Chi vive

Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, un vero e proprio inno alla vita, una carrellata di storie, di contraddizioni, di sogni ravvivati da quell'ironia tagliente che solo un genio assoluto come lui poteva saper usare. Pubblicato nel 1975 è un pezzo che ricorda che nonostante tutto, sopra le nostre teste c'è una grande costante che non cambia mai. Ma continuando a parlare di musica, se ci pensate, ha un potere unico ed è quello di metterci in discussione. È anche capace di farci viaggiare restando fermi e sa diventare molto spesso il nostro posto sicuro. E allora, prima di accogliere l'ospite di oggi, ci tengo a fare una piccola riflessione insieme a voi su una parola che nominiamo spesso in questa trasmissione: il viaggio. Di solito pensiamo ai treni, agli aerei, ai passaporti o magari ai chilometri che ci allontanano o ci avvicinano ad un posto da chiamare casa. Ma ci sono dei viaggi che non hanno bisogno di bagagli e sono quelli che facciamo una volta che schiacciamo play sulle nostre cuffie, per esempio. La musica in fondo fa proprio questo, è un biglietto di sola andata verso le nostre stanze un po' più nascoste, ci costringe a metterci in discussione, a guardare dentro quel disordine che spesso cerchiamo di nascondere e piega dopo piega ci aiuta a trovare una nuova forma. E le canzoni diventano un tetto sopra la testa quando fuori c'è la tempesta, un posto sicuro dove non servono maschere, e la musica diventa quindi una forma di casa. Ed il viaggio di oggi ci porta proprio a incontrare chi della musica ha fatto la sua propria bussola, usandola per smontare certezze e ricostruire delle nuove strade. Tra pochissimo avremo come ospite un giovane cantautore italiano, con lui faremo questo viaggio bellissimo per l'appunto dentro il suo ultimo lavoro. Preparatevi, perché oggi la musica si fa intima, profonda e soprattutto in perfetto formato casa.

0: I The Colors, Rolling Stones su Radio Top Italia per Formato Casa. Ha fatto della sua musica la sua passione, che poi è diventata anche un progetto di vita. Stiamo per accogliere il nostro invitato di oggi. Viene da Piacenza ed è un artista cresciuto tra i grandi musical. Diamo il benvenuto a Simone Scrivani su Radio Top Italia per Formato Casa. Ciao Simone.
1: Ciao Marta, buonasera.
0: Benvenuto, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Te stai bene?
0: Bene, molto bene. Devo dire che qui a Parigi comincia il bel tempo. Sono previsti addirittura 30 gradi questo weekend e per noi, credimi, è proprio un evento eccezionale.
1: Bene, anche qua c'è un bel caldo, si sta bene.
0: Si comincia questo sentimento estivo. E allora Simone, come ben sai, noi qui a Formato Casa parliamo di storie degli italiani che decidono di lasciare appunto il proprio paese e di ricostruire una nuova casa all'estero. E allora oggi voglio farti qualche domanda che si ricollega un po' a questo concetto di casa, se possiamo dire così, e parlare anche un poco di te, scoprire un poco della tua musica. Sul tuo sito ci scrivi che Origami, che è il tuo EP con 5 brani inediti, è un progetto che racconta di relazioni finite, di un orgoglio da smontare e di sentimenti piegati fino a trovare poi una nuova forma. E allora, siccome noi spesso parliamo di identità e di come ricostruirsi a volte, e quanto questo poi ci costa, perché significa mettersi completamente in discussione, quanto è stato difficile per te smontare il tuo orgoglio e accettare di farti piegare, per così dire, dalle esperienze della vita per ritrovare poi la tua vera forma, sia come uomo che come artista poi?
1: Guarda, difficilissimo, perché comunque io ho cominciato a scrivere e nel mentre attraversavo appunto un periodo un po' particolare, ho dovuto affrontare anche proprio per questo motivo della scrittura, in cui cominciamo a vedermi dentro me stesso, ho affrontato anche un periodo di terapia, e quindi direi che è stata abbastanza difficile, però mi ha aiutato, diciamo, a ritrovare me stesso, ad avere più contatto con le mie emozioni, e sì. Quindi in realtà è stato difficile ma bello.
0: Bello, è una bella soddisfazione.
1: Assolutamente sì.
0: Vedere poi che, ecco, prende forma in questo modo con un risultato del genere. E, senti Simone, hai anche una solida esperienza, come dicevo prima, nel mondo dei musical. Hai interpretato infatti Joy in Sister Act e insomma hai fatto vari tipi di rappresentazioni. Nei musical interpreti qualcun altro, quindi indossi una maschera, sali sul palco e sei anche un po' protetto, diciamo così, da una sceneggiatura che esiste già. Quando invece scrivi e canti i tuoi di brani, come ad esempio Serenata, ti metti a nudo. Questo passaggio dal vivere nella casa di un personaggio a quello invece di costruire una casa con le tue sole parole, lo hai vissuto come un salto nel vuoto o invece come un ritorno al tuo rifugio, a casa tua?
1: Beh, guarda, considera che anche quando interpreti un personaggio, comunque un po' la casa del personaggio devi renderla casa tua, cioè devi fare uno studio sul personaggio, devi fargli delle domande anche scomode, nel senso domande che non hanno risposta nello spettacolo, ma tu te le devi fare comunque perché devi dare un'identità a questo personaggio. Quindi poi alla fine il personaggio nel musical, quello che interpreti, diventi tu.
0: Sì.
1: Quindi è un po' come restare a casa propria, poi alla fine arredare una nuova casa e renderlo il tuo posto nuovo.
0: Certo, c'è un nome, se non erro, una sindrome per gli attori di teatro, che ora non ricordo, di quando appunto si fa questo lavoro, come dici tu, e si vivono poi delle fasi un po' di confusione, non so se ti è mai successo, perché ci si cala talmente tanto nel personaggio che si interpreta che poi, ecco, si va un po' in confusione. Non so se ti è mai successo.
1: Quello non mi è mai successo per ora. Sono strano così di mio, ma non è perché sono intrappolato in un personaggio, effettivamente.
0: E allora Simone, l'origami sappiamo che nasce da un foglio di carta quadrato, perfetto, intatto, che viene poi stropicciato e piegato per diventare un'opera d'arte. Musicalmente parlando, quando ti siedi a scrivere ti senti più come il foglio bianco iniziale che devi ancora capire che cosa diventerà, che deve ancora prendere una forma, oppure hai già in mente la figura finale e quindi poi la musica diventa solo il mezzo per piegare i tuoi sentimenti o dargli un senso, va, diciamo così?
1: Guarda, dipende un po' dalle volte, perché nel senso qualche volta mi capita di pensare a una frase mentre ragiono su un argomento e quindi parte tutto dalla parola effettivamente. A volte invece mi viene la melodia sulla quale poi dopo metto una frase. E quindi ti posso dire qual è il mio modo preferito, no? per fare questi viaggi, ed è sì. partire dalla parola e poi costruirci intorno alla musica. Quindi mi piace prendere dal foglio, diciamo, non piegato, e poi piegarlo e creare qualcosa di bello.
0: Bello, meraviglia. Simone, allora ci ascoltiamo proprio uno dei tuoi brani, Serenata, e lo mandiamo in onda proprio qui su Radio Top Italia. Facciamo un viaggio insieme a uno dei tuoi scritti e della tua musica.
1: Ottimo.

0: Simone Scrivani, serenata per Formato Casa su Radio Top Italia e siamo in compagnia di Simone. Simone, Serenata è uno dei tuoi brani principali, no? Del tuo EP. Definisci il rancore come qualcosa che si trasforma in carta e consapevolezza. E spesso pensiamo alla casa come un luogo di pace, ma invece a volte per trovare la nostra serenità dobbiamo attraversare delle stanze piene di rabbia, di sentimenti, ecco, un po' contrastanti e anche di lacrime. E allora ti chiedo, la musica per te è un modo per fare pulizia in queste stanze o il posto sicuro in cui ti rifugi quando fuori c'è la tempesta?
1: No, assolutamente, mettere ordine, fare pulizia, anche comunque il discorso che ti facevo all'inizio, no? Che poi insomma scrivere per me è diventato quasi terapeutico poi alla fine, no? Quindi io parto da un concetto che potrebbe essere: mi innamoro della persona sbagliata, capisco perché l'ho fatto, quindi devo sempre mettere ordine in tutte le cose che faccio, quindi è ordine per me, pulizia.
0: È una sorta di, non lo so, forse anche cerchio che magari si chiude, nel senso che, ecco, quando si trovano poi delle risposte, la consapevolezza è veramente molto importante, perché ti permette di, come dire, trovare un equilibrio anche con le emozioni, perché poi, ecco, il cuore va da una parte, la testa va da un'altra e tutto diventa più complicato.
1: Bravo,
0: c'è casino ed è quello che crea poi, ecco, la sofferenza, le difficoltà. Invece poi a un certo punto c'è questa fase, come dici tu, dove tutto si riallinea. Simone, una curiosità, io stavo infatti adesso leggendo un po' del tuo sito, ma il tuo cognome Scrivani è un nome d'arte o è realmente il tuo cognome?
1: No, è il mio cognome, qua nelle nostre zone è abbastanza popolare,
0: diffuso
1: anche.
0: Sì, no, ma è incredibile, cioè questo proprio è scritto nel tuo nome, quindi la scrittura e la musica.
1: Sì, e da lì il mio nickname su Instagram, che è Scrivi Pure.
0: Certo, ci ho fatto caso. E allora Simone, facciamo però adesso un salto nel futuro però prossimo, perché tra pochi giorni uscirà infatti un nuovissimo singolo. Non vogliamo fare troppi spoiler, ok? Così non roviniamo la sorpresa. Però Se Origami rappresentava il dare una nuova forma ai sentimenti passati, questo pezzo inedito apre le porte a una nuova stanza del tuo percorso, quindi raccontaci un po' che tipo di viaggio ci dobbiamo aspettare da questa nuova uscita.
1: Sì, con Origami ho fatto un po' d'ordine, mentre invece adesso con questo nuovo progetto musicale che insomma fa parte di un nuovo CD che uscirà, che si chiama Malincomico.
0: Sì.
1: Ho deciso di analizzare un pochettino le peculiarità del mio carattere, no? Alcune parti, e in questo caso io sono sempre molto autoironico sulle cose della mia vita, no? Quindi diciamo che avrà un mood allegro, ma mentre tratterò di argomenti un pochettino più complessi che più o meno ci passiamo dentro tutti, quindi diciamo è più dopo aver fatto ordine c'è rimasto ancora qualcosa che ho messo lì e devo ancora capire dove mettere, no? E inizio ad analizzare questa prima parte.
0: Bene, dai, poi è tutto un percorso che evolve ed è bello anche vedere, ecco, come cambia, come dici tu, si passa un po' dall'ordine di nuovo al caos, quindi ci incuriosisce molto, vogliamo seguire, sicuramente ascolteremo la tua prossima uscita. Simone, un'ultima domanda prima di salutarci, hai girato tanti teatri, hai studiato, hai scritto, chiuso in casa tantissimi in periodi anche complessi, hai scritto i tuoi testi e ora stai prendendo il tuo spazio anche nel cantautorato italiano. Per un artista che è sempre in viaggio tra le melodie, i testi, i palcoscenici, tra l'altro so che tu sei di Piacenza ma hai vissuto per un periodo anche in un'altra città, a Milano, quindi hai vissuto e forse ci vivi ancora, mi confermi?
1: No, ho fatto un periodo a Milano, sì, ma no,
0: quindi Milano,
1: no,
0: è stata la tua casa per un periodo. E quindi ti chiedo, collegato al nostro format di Formato Casa, qual è per te il tuo formato casa? Se si tratta di un luogo fisico o magari delle persone o non so, magari l'esperienza che vivi quando sei sul palco?
1: Sì, no, le persone, perché tutte queste cose che dici, no, casa, posti, emozioni sul palco, alla fine le fanno tutte le persone, no? Quindi, cioè, nel senso, ogni ricordo legato ad un posto ce l'hai perché comunque era legato a una persona che magari ci viveva, cioè sono le persone che creano i ricordi e le emozioni, quindi assolutamente le persone, 100%.
0: Simone, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per aver condiviso un pezzetto della tua storia. Quando vuoi sei sempre invitato qui a Formato Casa, e prima però di lasciarti vogliamo ascoltare insieme un'altra tua canzone, questa volta del 2023, e che ricorda appunto la città nella quale hai vissuto. Ci vuoi dire qualcosa di questo brano?
1: Sì, è un brano del 2023, appunto, che insomma è un po' croce e delizia di questa bellissima città che è Milano, che mi ha accolto un po' per i miei studi musical.
0: Sì.
1: E quindi, diciamo, è stato un periodo in cui la odiavo e la amavo allo stesso tempo. È un po' la particolarità di Milano.
0: È la particolarità di molte città, mi sa, però capisco sì. Perfettamente questo sentimento, e quindi sono molto curiosa, e sicuramente anche i nostri ascoltatori, di ascoltarla. Intanto noi ti salutiamo, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
1: Grazie mille Marta, a voi.
0: Ciao Simone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ossessione Samurai J su Radio Top Italia, in seguito dopo Simone Scrivani con Maledetta Milano. Ma se bastasse una bella canzone, come diceva Eros Ramazzotti, a riportarci a casa. Tutti abbiamo dei profumi, delle sensazioni e anche dei suoni che ci riportano immediatamente alla nostalgia di casa. E allora sono proprio curiosa di sapere quali sono le vostre canzoni preferite che vi portano a casa. Vox Pop, la tua voce è di casa.
1: Ciao, io sono Erika, vivo a Barcellona, in questa splendida città da ormai quasi 2 anni, e nonostante sia lontana da casa c'è sempre una canzone che mi riavvicina parecchio all'area di casa, ma soprattutto ai ricordi molto molto lontani, che è la canzone di Vasco Rossi, Un Senso. Mi ricorda di quando mia mamma veniva a prendere me e mio fratello a casa di mia nonna per riportarci a casa.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, un saluto a Marta Formato, un saluto carissimo dal tuo grandissimo e fidato amico pugliese direttamente da Sant'Ermi in Colle, che vive qui a Lisbona da ormai quasi 5 anni. E niente, il pezzo che mi fa ricordare casa è Pinza tutte le mughiere stannacco su baccalà. Serena Francale, un bacio, un abbraccio.
0: Vox Pop, la tua voce è di casa.

0: E rieccoci su Formato Casa per Mogli e Buoi insieme al nostro caro Peppe. Ciao Peppe!
1: Bonsoir Marta e bonsoir a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Bonsoir a toi, come stai?
1: Bene Marta, ho ascoltato con attenzione l'intervista fatta a Simone Scrivani.
0: Ah bravo, questa volta quindi non hai sbagliato radio.
1: No Marta, io poi quando sento un cantante italiano qui alla radio mi emoziono, quindi sono stato attento e preciso. Anche perché per gli italiani all'estero la musica italiana non è musica, è proprio un arredamento emotivo.
0: Addirittura, cioè che è un mobile, è un armadio.
1: Sì, è tipo, dai. Vabbè, tu stai a Parigi, sì, ma certo, perché tu immagini, tu stai a Parigi, piove, metti Saldavinci e improvvisamente il tuo monolocale diventa una cucina con i parenti, per esempio.
0: Ah, adesso ho capito, con gli zii, nonni, cugini, ho capito,
1: esatto,
0: lo spirito.
1: E certo, poi la musica italiana all'estero ha questo potere, no? Tu ascolti una canzone e senti odore di caffè anche se sei in Francia.
0: Ah, questo sicuramente. Molti italiani all'estero ascoltano solo musica italiana, ma in realtà non solo gli italiani, anche gli stranieri.
1: Ma per forza, Marta, per sentirsi a casa. Cioè, io immagino per esempio te a Parigi, no, con le cuffie fuori la Tour Eiffel che ascolti Saldavinci.
0: Vabbè, Saldavinci ormai è diventato internazionale, quindi non è difficile da immaginare questa scena.
1: Vabbè. Sì, e poi tu metti Saldavinci per esempio a una festa italiana all'estero e succede una magia. Pure quello che fino a un minuto prima parlava francese improvvisamente dice: uè, guaglio, allora che fai? Tutto a posto.
0: Un immediato ritorno alle origini, praticamente.
1: È scientifico, Marta, è scientifico. L'italiano all'estero ascolta musica italiana e gli torna pure l'accento del paese.
0: Vabbè, questo dipende dalle canzoni, però.
1: Sì, noi siamo, come dirti, un monolocale che diventa una reggia in un gigantesco condominio musicale europeo che è l'Eurovision.
0: E quanta saggezza e poesia stasera, ti sento davvero ispirato Peppe, devo dire la verità.
1: No Marta, ma non pensare a me, no, pensa all'Eurovision piuttosto, no? Cioè tu immagini l'Italia è arrivata con la passione, la Svezia con le luci, la Finlandia con uno vestito da tostapane elettronico e la Francia quest'anno invece
0: punta tutto su Moreau.
1: Esatto, su Moreau lo stavo dicendo, mi era un attimo sfuggito. Vedi che sei preparata anche tu.
0: Hai visto?
1: Io ho visto anche la notizia, Marta, 17 anni, opera pop, lirica moderna,
0: sì.
1: Regard. praticamente metà Eurovision e metà, come dire, fantasma dell'opera.
0: Vabbè, la Francia vuole tornare a vincere dopo tanti anni ormai.
1: Sì, ho letto che dal 1977, cioè
0: sì.
1: Marta, praticamente l'ultima volta hanno vinto che la TV era in bianco e nero.
0: Ti rendi conto? Peppe, ma piuttosto la performance è stata molto teatrale, trovo.
1: Sì, molto, sì, io l'ho vista e mi sono sentito, se devo confessartelo, un poco in colpa, perché sembrava che stessi guardando qualcosa di molto importante.
0: Eia, Peppe.
1: No, Marta, davvero, ma cioè, a me piacciono queste cose francesi, cioè lei è entrata tutta elegante, fumo, luci, e poi il fatto che arrivano con l'Eurovision con questa opera lirica romantica.
0: E invece noi?
1: Noi italiani invece, noi all'Eurovision sembriamo quelli che arrivano al matrimonio già con l'after pronto, visto?
0: Vabbè, in effetti non è proprio falso, insomma, sono due approcci diversi, oserei dire.
1: Però è bellissimo, dai, tutto il contesto, perché alla fine l'Eurovision è il posto dove tutti gli europei si sentono un po' a casa.
0: Vabbè, questo è vero.
1: Siamo noi, invece, che in quel momento viviamo il dramma totale, noi italiani, perché tu vuoi fare l'europeo, ma alla fine diventi patriottico, Marta, facci caso.
0: Vabbè, questo è automatico. Io in realtà ho visto qualche italiano che si era anche un po' agitato, persone un po' tese.
1: Addirittura agitati,
0: Sì.
1: Ma è normale, Marta, cioè l'italiano all'estero durante il voto si trasforma.
0: In che senso?
1: Allora, tu vedi gente tranquillissima

0: magari tutto l'anno educata, composta per bene.
1: Certo.
0: Poi parte il televoto all'Eurovision e diventano ultra, si immagina.
1: Vabbè, effettivamente, ma non siamo i soli, tutti, devo dire tutti.
0: Sì, un po' tutti. Però gli italiani all'estero all'Eurovision votano Italia con una partecipazione che neanche alle elezioni, Marta. Veramente, cioè, non si vede da anni una roba del genere. Ma comunque, a proposito di votazioni, ma tu hai votato, vero? Sì.
1: Vabbè, Peppe, però non mi fa ste domande, cioè.
0: È importante. Perché tu vivi a Parigi e quindi tu dovevi votare, cioè io ti vedo proprio nel conflitto interiore che c'è da una parte l'Italia e dall'altra la Francia con l'opera pop elegante.
1: Vabbè, adesso non mettiamo insomma il dito nella piaga, io sono neutrale.
0: Marta, ti conosco, non è, nessun italiano poi all'estero è neutrale, è impossibile. Tu hai votato Italia.
1: E vabbè, Peppe, io in realtà poi ho avuto insomma.
0: Marta, non importa. Perché sì. Su questa roba qua io ho uno scoop internazionale su televoto, ok? Ed è una cosa gravissima che ho scoperto.
1: E che è successo? Quale scoop?
0: Allora, voglio dare questa notizia in esclusiva assoluta per i nostri radioascoltatori di Radio Top Italia, ok? Ah,
1: ora ci stai tenendo col fiato sospeso.
0: Allora, Gennaro da Kiribati voleva votare Italia, ma e per quindi? Colpa del fuso orario, del satellite, della connessione del Pacifico, ha votato Bulgaria.
1: Ma no, ma che stai dicendo?
0: Sì.
1: Come Bulgaria?
0: Sì, Marta, lui pensava di aver cliccato Italia. Ha mandato 48 voti alla Bulgaria, eh?
1: Ma veramente? Secondo me si è fatto un po' abbindolare dalla bellezza della cantante bulgara.
0: No, no, non penso.
1: Cioè, quindi mi stai dicendo che l'Italia poteva vincere? Mi stai dicendo?
0: No, aspetta, io non voglio però accusare Gennaro, perché alle 2 di notte poi mi ha scritto Peppe, forse ho cambiato la storia dell'Eurovision,
1: Vabbè, ma questo è uno scoop incredibile.
0: Fidati, che poi lui si sentiva malissimo, diceva io volevo aiutare l'Italia, adesso però mi vogliono bene a Sofia,
1: Vabbè, tra l'altro la Bulgaria nemmeno se l'aspettava all'inizio. Però non è che dopo questa storia ci ritroviamo magari Gennaro che si trasferisce in Bulgaria e lascia la sua Kiribati?
0: No, vabbè, ma non penso. Però pure i bulgari erano confusi. Si chiedevano chi è che li sta votando da Kiribati,
1: Io direi che questa magari è una domanda più che legittima.
0: Poi per assurdo, sai che è capitato? Che Gennaro provava a correggere il voto, ma ogni volta peggiorava la situazione, capito? Votava la Bulgaria, sempre.
1: Ha peggiorato tutto.
0: Sì, cara Marta, praticamente da solo Gennaro ha creato un incidente diplomatico musicale.
1: Direi assolutamente, Peppe, ma senti un po', per ricalcare un po' questa atmosfera da Eurovision, perché non ce la sentiamo questa nostra canzone vincitrice di Sanremo 2026 e che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo? E allora,
0: certo.
1: Salda Vinci
0: con Per Sempre Sì.

0: Sal Da Vinci, per sempre sì, per Forma Tua Casa su Radio Top Italia, nella rubrica Moglie e Buoi insieme a Peppe. Peppe, ma lo sai cosa stavamo dicendo proprio adesso ascoltando Sal Da Vinci insieme a John? Che si meravigliava e diceva: wow, è incredibile che esistano ancora dei cantanti che cantano queste canzoni con questi testi pieni di passione, d'amore. Secondo me è proprio questo forse che ha colpito un po' Sal Da Vinci all'estero, che ne pensi?
1: Guarda, io penso proprio di sì, questa, diciamo, questo ritorno un po' alle origini della canzone, dell'amore, no? come elemento principale, come tema importante nella vita dell'uomo.
0: Come che si dice, noi napoletani ci mettiamo sempre un sentiment, è anche un po' questo.
1: Esatto. Che l'abbiamo messo con Sal Da Vinci, dai, non facciamo troppi patriottisti, però.
0: No. Ritorniamo neutri. E allora, Peppe, hai altri scoop oggi dopo quello del grandioso Eurovision?
1: Marta, sì, oggi ti metto due notizie in una sola, che fanno paura.
0: Aia.
1: Allora, parto dalla prima, giusto per avere un punto di partenza. Allora, in Francia, una notizia dalla Francia, la birra ha superato il vino nei consumi per la prima volta nella storia.
0: No, vabbè, cioè, questa è veramente storica e soprattutto non me l'aspettavo.
1: Storica sì, Marta, e ti dico anche le fonti, visto che mi sono documentato, vista la storica importanza dell'argomento. Allora,
0: ascoltiamo.
1: Ti leggo dal testo, ce l'ho qua. Allora, secondo i nuovi dati pubblicati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e du Vin, penso si dica così.
0: Se fa fe.
1: Va bene, già hanno detto bene, dimmi.
0: Oui, il fe oui, se fa fe, un accent parfait.
1: Ok, quindi l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino,
0: sì.
1: Secondo loro i francesi hanno bevuto 22 milioni di ettolitri di vino lo scorso anno, solamente direi.
0: Wow!
1: Però c'è da confrontare questa cifra con quella dell'Associazione dei Birrai francesi, i Brasseurs de France, penso si dica così.
0: È un po' più complessa.
1: Vabbè. Secondo cui i francesi hanno bevuto 22 milioni e 1 milioni di ettolitri di birra nel 2025.
0: Non sono molto distanti i due
1: però
0: numeri.
1: Però questo sorpasso, capito? Cioè, ormai il francese smette di bere vino e inizia a bere birra.
0: Vabbè, secondo me con l'inflazione è diventato troppo caro sto vino e quindi si punta alla birra.
1: No, ma pensa ai nonni francesi, Marta, quello è il problema. Cioè, uno entra al bar, vede tutti con la birra e il nonnino mi sviene, poverino.
0: Vabbè, Peppe, dai.
1: Ma perché il vino in Francia non è una bevanda, è una cultura, è una cosa... Ecco, dicevo prima, è anche loro hanno l'arredamento nazionale, il vino, no? Cioè, i francesi crescono col bicchiere vicino.
0: Vabbè, dai ancora con sta metafora sull'arredamento stasera. E invece i giovani bevono più birra, a quanto pare.
1: Eh sì, perché la birra è più veloce, moderna, la prendi e vai, diciamo, è più smart, Marta. Il vino invece richiede concentrazione, devi annusare, guardare, parlare e dire tuo gusto.
0: Guarda là, non sapevo che avessi anche un po' di cultura da sommelier.
1: Eh sì, vedi, è una sorta di rituale, Marta.
0: Certo,
1: pensa,
0: capisco.
1: Che il gioco in francese oggi vuole dire birra e basta, non vuole fare una conferenza su Merlot in Italia.
0: Vabbè, ma allora cambia la moda e tutti quindi a bere birra.
1: Eh sì, Marta, ed è qui che arriva la seconda notizia tragica.
0: Sarebbe?
1: In Europa stanno chiudendo pub e bar storici ovunque.
0: No, vabbè, questa è veramente tragica. Ma com'è possibile?
1: Ma tu capisci il dramma? Cioè, la Francia passa alla birra e contemporaneamente spariscono i posti dove berla.
0: cioè, un tempismo perfetto, direi.
1: Precisi, guarda, come non mai. È come, che ne so, imparare a fare il tiramisù e diventi intollerante al lattosio.
0: Vabbè, guarda, lì qualcosina ne so anche io in realtà, però non tocchiamo questo tasto, questo savoiardo dolente.
1: Questo savoiardo dolente. E poi, tornando alle notizie, questi articoli parlano sempre dei piccoli bar dei paesi che stanno sparendo.
0: Vabbè, guarda, sono dei luoghi speciali importanti, secondo me, i piccoli bar nei paesi. E alcune volte anche i paesi stessi scompaiono perché i piccoli borghi si stanno spopolando.
1: Sì, è un peccato perché comunque sono borghi importantissimi, posti importantissimi, anche perché il bar europeo non serve solo da bere, serve a commentare la vita come facciamo noi qui in radio.
0: E certo, è vero, è un modo anche per incontrarsi nella comunità, ritrovarsi con gli amici.
1: Esatto, tu pensa al pub inglese, il bistro francese, il bar italiano, no? Sono tutti posti dove la gente entra per un attimo, tra virgolette, e esce dopo 3 ore.
0: È certo, un'esperienza comune per tutti.
1: Però Marta, io temo il futuro, devo dire la verità. Cioè, tu pensa a città piene di persone, ma senza il posto dove dire, sai, ti racconto una storia, qualcosa, non c'è
0: molto poetico
1: del genere.
0: Il nostro Beppe, no, stasera.
1: Marta, ma davvero? Perché il bar è l'ultimo social network dove puoi vedere in faccia la gente.
0: Guarda, mi stai diventando il filosofo del bancone. Però è vero che sta cambiando il modo di uscire, su questo ti do ragione. Ma tu ti ricordi quando noi uscivamo, quando eravamo giovani e andavamo a farci le serate nei pub?
1: Sì, mi ricordo che noi eravamo giovani e andavamo nei disco pub, no? Come si chiamavano all'epoca? No?
0: Illo Tempore.
1: Illo Tempore, esatto. Però va bene, adesso la gente sta a casa e ordina a casa guardando le serie TV, beve sul divano, ma non è la stessa cosa.
0: Manca il rito sociale, direi.
1: Esatto, quello, vedi? Ecco, perché il bar serve pure a incontrare quel signore misterioso lì nell'angolo, che non sai come si chiama, ma ti commenta sempre il meglio.
0: Figura lì fondamentale, attenzione, perché senza di lui non puoi sapere se puoi uscire con l'ombrello senza.
1: Esatto, esatto. E poi tutta l'atmosfera, cioè il pub in Europa ha una magia, no? Cioè tu entravi anche da solo e dopo 5 minuti parlavi, che ne so, con uno della crisi mondiale, con quell'altro di calcio, con quell'altro di economia, che magari queste persone facevano i gommisti e il giardiniere.
0: Certo, la democrazia del bancone la chiamerei.
1: Esatto, io comunque voglio rassicurare tutti, tutti quanti. Gli italiani non lasceranno mai morire il concetto di bar.
0: Ma tu sei sicuro, Peppe?
1: Marta, sono sicurissimo. Noi siamo capaci di aprire un bar dentro un altro bar.
0: Vabbè, effettivamente. Che si potrebbe chiamare Speakeasy oggi, bar in un altro bar, però.
1: Prendete spunto, gente, mi raccomando. E poi, secondo me, devo dirtela tutta, i francesi alla fine torneranno a vino.
0: Perché, tu dici?
1: Sì, Marta, diciamocelo chiaramente, no? Dopo 3 birre qualcuno inevitabilmente proporrà: ragazzi, ma un bicchiere serio?
0: Vabbè, guarda, effettivamente la Francia senza vino non è proprio concepibile. Peppe, grazie per questa chiacchierata stasera. E allora, dove te ne vai questo weekend?
1: Proverò un disco pub, quasi quasi.
0: Tornerò
1: un po' 20 anni indietro, che ne dici?
0: Con un bel calice di vino francese.
1: Volentieri, volentieri.
0: Buon weekend e ci rivediamo alla prossima noi.
1: Assolutamente sì, bonsoir a tutti quanti.
0: Bonsoir.

0: Sentite, non so voi, ma questa versione di Vanna Spagna un po' disco mi fa già pensare all'estate. Ecco, ora ci vuole, mi fa fare questo fantastico viaggio in una delle serate estive, magari in spiaggia al tramonto. E allora, immaginiamo presto anche questo, soprattutto perché questo weekend per i parigini sarà molto estivo. Sono previste delle temperature veramente molto molto alte, quindi mi auguro che possiate tutti quanti approfittare della città, a Parigi come in Francia, ovviamente. In altri paesi. Io vi ricordo che potete seguirci anche sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia, e se avete voglia di condividere un pensiero, di scriverci o anche di raccontare la vostra storia a formato casa o anche di intervenire con i vostri piccoli audio WhatsApp per Vox Pop, ci potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Le rendezvous est dans deux vendredis, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine vous pourrez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc, mardi à 21 et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, come sempre alle ore 19, ma ricordate che la prossima settimana ci sono i due replay, martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. E ricordate anche di seguire la nuova pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio Johnny in regia e insieme vi auguriamo un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa. Storie italiane con un nuovo

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

sentito tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: Sono rimasto chi le tanto tempo fa, ma sta sempre chi lulla che va a parlare. Avvelene e caramella che bucia, ma non cagna verità che fantasia. Forza colpe tutte che sta è pura mia, qualche volta per trovare una compagnia. Mi scordava cattiveria e gelosia, ora penno cuore a casa mia.
1: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

impone, frattura, frappone, un attore cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi che ci

0: plus de musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.